0: Love FM 101.5.
1: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.